Anglia di rutine, cattolici di furon, struttori di cittine, che l'aura andrà dai nostri cittadini, che mai, a cittadini, che mai.